0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi, fratelli e sorelle. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Preghiamo. Dio Onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il Tuo nome, accresci la nostra dedizione a Te. Fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratore dei misteri di Dio. Ora ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele. A me però importa assai poco di venire giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, io non giudico neppure me stesso, perché, anche se non sono consapevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno riceverà da Dio la lode. Parola di Dio.
0: Prendiamo grazie.
1: La salvezza dei giusti viene dal Signore.
0: La salvezza dei giusti viene dal Signore.
1: Confida nel Signore e fai il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore.
0: La salvezza dei giusti viene dal Signore.
1: Affida al Signore la tua via. Confida in Lui ed Egli agirà. Farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno.
0: La salvezza dei giusti viene dal Signore.
1: Sta lontano dal male, fa il bene e avrai sempre una casa, perché il Signore ama il diritto e non abbandona i suoi fedeli.
0: La salvezza dei giusti viene dal Signore.
1: La salvezza dei giusti viene dal Signore. Nel tempo dell'angoscia è la loro fortezza. Il Signore li aiuta e li libera dai malvagi e li salva, perché in Lui si sono rifugiati.
0: Salvezza dei

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: «I discepoli di Giovanni digiunano spesso, fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono». Gesù rispose loro: «Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quei giorni digiuneranno». Diceva loro anche una parabola: «Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna metterlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice il vecchio è gradevole». Parola del Signore. San Paolo ci ricorda che come servi di Cristo, quali siamo, noi amministriamo dei misteri che non sono nostri. Non traffichiamo dei tesori che abbiamo procurato noi, che abbiamo realizzato noi. Piuttosto Paolo ci ricorda, e lui per primo ha vissuto la sua vita, che siamo custodi di un dono più grande che Dio nella sua libertà ha deciso di mettere nelle nostre mani. Ha deciso di rischiare mettendo nelle nostre mani il dono più grande in assoluto, che è il dono della sua presenza, della possibilità, cioè data a ogni uomo e a ogni donna, di vivere non da solo, non isolato, non immerso nelle proprie cose e basta, ma avendo come compagnia definitiva della vita Dio. Capiamo così il Vangelo, perché Gesù ricorda che lo sposo non ha deciso l'assenza o la delega come modo per rimanere nella storia, non ha delegato la sua presenza ad altri: io ho fatto il mio, adesso me ne vado, altri faranno al mio posto. Coloro che amministrano i doni di Dio non lo fanno al posto di Dio, lo fanno nella persona di Dio. Ha deciso di rimanere presente, lo sposo rimane presente. Noi non siamo un popolo di gente che ricorda uno che non c'è più, che compie dei gesti di devozione perché la sostanza, la realtà che questi gesti prefigura non c'è più. Questo è un punto molto importante. A volte può capitarci di vivere la fede così, come sostituti di un assente. Non lo vediamo, non lo tocchiamo, non lo sentiamo, ci pensiamo noi, facciamo noi. Gesù elimina questa tentazione. Lo sposo sarà sempre con noi. E da che cosa si vedrà che lo sposo è con noi? Questo è il punto, è un altro punto decisivo: da quanto la nostra vita è in grado di contenere, per usare l'immagine degli otri del vino, la sua presenza. Spesso Cristo deve fare a pugni o deve sgomitare con una marea di cose che trova in noi che non gli lasciano spazio. Preoccupazioni, pensieri, parole inutili, discorsi vuoti, tempo perso, quante cose, dentro quante cose si trova invischiata la sua presenza tutti i giorni e deve sgomitare per trovare uno spazio. Lo fa perché
ha una pazienza infinita, ma che bello sarebbe se trovasse il nostro cuore come l'otre giusto per il vino giusto. Chiediamo questa grazia della conversione, perché non ci capiti di pensarci mai padroni, ma al tempo stesso anche di non pensare di essere chiamati a stare a guardare. Occorre un otre, l'otre giusto, altrimenti anche il vino o spacca o non arriva, e perciò anche gli altri che ci incontrano non si accorgono di nulla. Chiediamo questa grazia alla Vergine Maria all'inizio della giornata. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre, qui in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo, Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto, proclamiamo con gioia la tua gloria.

0: Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Pace sia con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.